0: Sulpice Babidi, Sohaimo, Hirasa Gosu.
1: Ah! Glorias! Michou Calabo! Dadine Mokope! Yebisot Tatu Kazedi! Naye! Naye!